Sarà meglio che mi tocca mamai, sarà meglio che mi tocca. Mi voto Carlo per mamai, ne lascia lì tu cammai. Mi voto Carlo per mamai, ne lascia lì tu cammai. Sarà meglio che mi tocca mamai, sarà meglio che mi tocca. Sarà meglio che mi tocca mamai, sarà meglio che mi tocca. Mi voto Carlo per mamai.